Abbiamo ascoltato ora Loretta Goggi con l'aria del sabato sera, e prima di Loretta c'è stato Johnny Dorelli con l'immensità. State ascoltando L'ora italiana qui a City Park Radio con me, Luigi Romanelli, e si ricorda che questo programma va in onda fino alle 9. Prima di iniziare la prossima rubrica, un avviso per gli ascoltatori. Questa rubrica contiene un breve riferimento alla violenza sessuale. Se questo tema vi riguarda, in Australia potete chiamare 1-800-RESPECT al numero 1-800-737-732. Benvenuti a questo appuntamento dedicato agli italiani meno conosciuti nel mondo anglosassone, ma

0: Ritornando a Roma, abbiamo adesso una ricetta. E questa volta entriamo in cucina. Il dolce di oggi è un budino di pane alla romana, caldo, profumato e molto facile di preparare. È una ricetta casalinga di recupero, perfetta per una sera d'inverno. Quando il pane raffermo può diventare qualcosa di completamente nuovo. Per quattro persone servono 300 g di pane bianco raffermo, mezzo litro di latte intero, due uova, 70 g di zucchero, 40 g di uvetta, 30 g di pinoli. La scorza finemente grattugiata di un'arancia, mezzo cucchiaino di cannella, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 20 g di burro, più un poco per lo stampo, zucchero a velo per servire facoltativo. Scaldate il forno a 180 gradi. Tagliate il pane a pezzetti. E metterlo in una ciotola. Scaldate il latte senza farlo bollire. Versatelo sul pane e lasciate riposare per circa 15 minuti. Nel frattempo, mettere l'uovetta in un po' acqua calda per ammorbidirla. Quando il pane ha assorbito il latte, schiacciatelo con una forchetta. Non deve diventare perfettamente liscio. Qualche piccolo pezzo renderà il budino più rustico e piacevole. Aggiungete le uova, lo zucchero, la cannella, la vaniglia, la scorza di arancio e il burro fuso. Scolate l'uovetta e unitela al composto insieme a metà dei pinoli. Imburrate un stampo di circa 20 cm. Versate il composto e disporre sopra i pinoli rimasti. Cuocete per 35 a 40 minuti fino a quando la superficie sarà dorata e il centro ancora leggermente morbido. Lasciatelo riposare per 10 minuti prima di servirlo. Portalo in tavola tiepida con una spolveratura di zucchero a velo se vi piace. Questo è uno dei dolci che raccontano bene la cucina italiana di casa. Il pane raffermo non viene considerato inutile. Assorbe latte, arancia e spezie e acquista una nuova forma. Ed è proprio qui che il dolce si collega delicatamente nella storia ascolta poco fa. Non perché fosse il dessert preferito di Antemisia, cosa che non sappiamo, ma per l'idea di trasformazione. Prende ciò che è disponibile e, attraverso abilità e immaginazione, farne qualcosa di più forte e sorprendente. Buon appetito! So we're going to go back to Rome, but moving this time into the kitchen. Tonight's food offering is a Roman-style bread pudding, warm, fragrant, and very easy to make at home. It's a winter classic, comfort food built around pane raffermo, the Italian term for bread that has become dry or stale but is still far too valuable to waste. For four people, you will need a 20 cm cake tin that you're going to butter, 300 grams of stale white bread, more ideally like sourdough, but any kind of white bread would do, half a litre of full cream milk, two eggs, 70 grams of sugar, 40 grams of raisins, 30 grams of pine nuts, the finely zested zest, the finely zested rind of an orange, half a teaspoon of ground cinnamon, a teaspoon of vanilla extract, 20 grams of butter plus the extra butter for the cake tin, and some icing sugar for serving if you like. Preheat the oven to 180 degrees Celsius. Roughly cut up the bread into small pieces and place it into a mixing bowl. Warm the milk without bringing it to the boil. Pour it over the bread and let it soak for about 15 minutes. While the bread is soaking, cover the raisins with some warm water to soften them. Once the bread has absorbed the milk, break it up roughly with a fork. There's no need to make it completely smooth. A little texture gives the pudding its homemade character. Add the eggs, sugar, cinnamon, vanilla, orange zest, and melted butter. Drain the raisins and mix them through with half of the pine nuts. Spoon the mixture into the cake tin and scatter the remaining pine nuts over the top. Bake for about 35 to 40 minutes until the top is golden and the center remains slightly soft. Allow to sit for 10 minutes before serving. It's especially good served warm, perhaps with a light dusting of icing sugar. This kind of dessert says a great deal about traditional Italian home cooking. Stale bread is not treated as useless. It absorbs milk, citrus and spice, and becomes something generous enough to serve at the end of a winter meal. This is where the recipe quietly connects with the story heard earlier. Not because this was Artemisia's favourite dessert, which we simply do not know for certain, but because both are shaped by transformation. Taking what is available and through skill and imagination, giving a new form and a different strength.
1: Like more than 5.5 million other Australians, you're tuned in to Community Radio.
2: Community Broadcasting is Australia's largest independent media sector, with more than 450 stations nationwide.
1: It's the home of local voices,
2: local news and information,
1: Australian music,
2: and stories that you won't hear anywhere else. To find out more, go to cbaa.org.au.
1: And stay tuned to Community Radio.

Abbiamo ascoltato Mia Martini con Cumme Live. Se ricordo che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. E che questo programma va in onda ogni quindicina qui a City Park Radio ogni primo e ogni quindicina lunedì dalle 8 fino alle 9. Adesso ascoltiamo un'altra canzone, di questa volta della grande Nilla Pizzi con Papaveri e Papere.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.